0: Ecco, allora noi non viene contenti, noi anche siamo qua contenti per portare avanti un'altra volta il nostro bacan italiano qua in tela Radio Lead.
1: Valtri se adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Ecco proprio vera presentazione Parisotto Ciò, salutiamo a tutti quanti che hanno seguito attaccati alla Radio Leader, grazie allora a tutti quanti verso l'internet, verso la live, vale, saluto a tutti Valtri, saluto anche il nostro Strucca Bottoni, Vladimir Nunes che è sempre giunto a portare avanti la nostra cultura italiana qua, e anche saluto il nostro capo di grano Mauro Vau Morbida, guarda solo il suo nome, ti salutare a tutta la gran equipe della Radio Leader.
2: Cantemo anche la montanara, il vecchio
0: cantemo la montanara, il vecchio Trivini, e le robe, guarda che mo qua becca il Betto Vittorassi insieme con un altro strucco grande a tutti qui là della bella città di oro, sono il Betto Vittorassi insieme con un altro strucco grande a te e tutta la tua famiglia. E mi sembra di questo sto lavoro qua a parare tutti i sabbi qua della leader delle sia le 7 mi da grazie a vari ascoltatori ma anche a quei che mette mascarcella, allora salutiamo tutti i nostri parserassi, i nostri qua la Commercial Horizonte parserassi, nostro verso Irmons Comasetto Arge Pase Alimentus Cantina Belfior della famiglia Rec verso, e anche la Friprando Alimentos e Succo di Uva, questo sì casa della Uva Buona che fa sul meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce e il meglio succo del Brasil, succo di uva, questo sì!
2: Con la voglia e con sudor che fa
0: fine. Ecco la voglia e sudor, siamo qua un'altra volta a troccare il colore. Come siamo il programma di come mettiamo su una bella musichetta su con le recce, dice sempre la nostra mamma.

0: Wasabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Lide!
1: Forse tappa sparando!
2: È proprio vera festa di italiani qua in Tela Lide, tutti i sabbi delle 6 alle 7 e mezza, che il bacantaleo, quelle robe di mostro con grande a tutti quanti, ascoltatori qua della Radio Lide, noi stiamo contenti con tutti quanti, ma bisogna che parliamo anche dei nostri patrocinatori, loro voglio parlare presto qua della Commercial Orizzonte parserà sul nostro sabato passato e che ha fatto una festa grande che era il dia del compleanno che ha fatto 7 anni qua in Nervaldo qua e davanti alla Cesa faccio che te fuori la Commercial Orizzonte loro tutto sora agropecuari, sono mestieri di agropecuari, là che ne è di tutto, che ne è mangiare per tutti i tipi di bestioletti che vanno a avere casa, che te fuori il mangiare là. Che se non vuole fare solo la razione caldo, che ha concentrato, che ha sai minerai, che la muccia di lavori, la verso il fera, niente, tela, passare su bestiolette, papelleria, materiale scolare, verso, medicamenti di tutti i tipi per le vostre bestiolette, mi sembra di dire che è la vera farmacia delle bestiolette, Zella Commercial Orizzonte, verso le robe. L'ora adesso che ha muti fruttiferi, l'ora le ore di piantare, l'ora di domandare, bisogna domandare le muti fruttiferi che riserve, le muti fruttiferi là per dopo piantare, pulite, vado sul palego legno con l'equipe di lavoro là, e il telefono è 3554 3220, c'è il telefono là del meglio come, agropecuario della nostra regione, che c'è la Commercial Orizzonte. Elenio là, la parola, l'equipe, io ringraziare a tutti quei che dai la sabola tra Commercial Orizzonte, che ha dato gente là, rivedi che ha scioppato balloni, che ho fatto su una festa grande, 7 anni, l'ora della Commercial Orizzonte, la Commercial Orizzonte, io ringraziare a tutti, vai, che se dai là. Guarda che quando il salto le ma salto su quelle ricce. Parliamo adesso della Cantina Belfiore, anche se parserà sul nostro qua verso in cogine, che nel menarosto mangiare italiana della Cantina Belfiore, loro su quelle reti. Vatti che vuole andare a mangiare una roba di prima quel stasera che ne è ancora, che ne è un paro di ingressi ancora, ma bisogna riservare, bisogna legarla al telefono 999 69 1909 è il telefono, se no con me proprio il mio telefono è 998 11 14 82, l'Agne, la degustazione di vino, l'Origa Vino Bordeaux, Gerbe Monti, Cascadura, Isabel, Concorde, Semilão, Varghetti, Vinghetti, il famoso Vinghetti, la Ghinellata, la Cantina Belfiore, la degustazione, la seregata con salame, con formaggio, con crepole, che ne è tutto là. E dopo il mangiare tagliavano solo il cardapio, se codorna, cunicio, porco, galletto, batata fritta, fasoi, tropperi, tortelli, radici, torta di salvia e 2 vini. La volontà la notte intera, guarda, se non paghi più niente, paga senza fine, niente, dopo non paga più niente. Le robe sono che loro ben fatti, là della Cantina Belfiore stasera, che ne è un paro di ingressi ancora loro. Su quella rece, quei che vuole c'è la parola, avanti che c'è la morosa, è là che dà tempo di commemorare i giri morosi, era ieri, ma poi commemora in cuoio anche. E le robe che ho detto, Cantina Belfiore.
3: Io Beppino fuori entrando
2: senza. Il Beppino è andato rentro senza mostrare i segnali, lo che ci manda il corno sacramentato. E le robe di tutto. Sant'Antonio, andiamo avanti, mettiamoci una bella musichetta. Questa qua la si mette a longhetta, va a cariola in
4: generale. Mi ricordo da mia prima visione da Genoveva. Tava io passando una prassa de vento con la mia cariola che tinha ido levar uma smoranga pro meu amigo Tony che queria fazer uma tortelada. Quando co veso ella a Genoveva che vinha d'incontro. Ma quando che olhei pra quella gattona fiquei asseso che nem un lampion. E aí me saltò un turbilhão di idee na cabeça. Então eu pensei, o che eu faço, o che eu non faço, como seguo nella, como non seguo, o che eu digo, o che eu non digo. Foi ali então che me veio a lembrança do Pavarotto e fiz esta canção.

che le fosse ron ogliando ben fra che la cariola. Come che non lampeso di illuminazione, non tocchi di magia. E o me disse pra min mesma, Genoveva, seguo a tua chance de desencaliar. Ma so che me deu mesmo ultimo impuron, foi quando che fichisei con os olio na cariola. Peneu de borassa! E immaginei una viaggia in senso lavanco. Foi aí che veio a lembranza da Madonna e eu fiz essa canzone.

0: Io non via ora che terminasse che la cerimonia do padre. Quando che saimo là fora, a Cariola stava là sperando e stazionata, infeitata una frente da ingresa. So non gostei che pindurare un monte della tigna del cervesa. Non sai perché, so se che io me samar di ciucera.
1: Ah, ma io também non gostei che cominciare a giocare a rosa insieme a Deo e do Beppino. Una susera che sto avendo, una falta di poca educazione mesmo.
0: Io so sei che peguei a Cariola, quasi non aveva in cima, us pisca pisca piscando a tutta disparata, a Cariola cantando peneu, io a Genoveva. Entom saimo che nem dois passarinho contente, cantando per nova vida che stava começando.

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Ecco, guarda, solo la presentazione Parisotto, cioè quel che parla lì è il nostro amico Nando Spessato. Le robe Nando Spessato, lui le deve dormire, vediamo. Ma so pupà, la mamma gli là che ascolta, il Fermino Spessato, sto con grado Fermino, la donna Teresina, sto con grado tutta quella buona gente, la famiglia Spessato. Ai amore, mi dai questo con grande sorta un zanella, la di concorda insieme con noi, grazie. Allora, Luca, che ha programma italiano insieme a Nene Magro, Nene Piola, là non sei a 30 e pochi anni, sto con grande sorta un zanella. Allora, la di Adelcia Marques de Souza, anche qua del Bairro Montebello, insieme con noi, grazie. Allora, sto con grande partita e tutta la toffa meia.
2: Tu me sabes e non vedo chi mi tocca in francassia.
1: E Nelson Ransom, guarda solo Nelson Ransom che dice buongiorno la italianata dalla regione, grazie allora a te Nelson Ransom e a tutta la famiglia Ransom, chi se mi appunti qua della nostra regione.
3: Flamengo!
1: Ecco, guarda solo le cose curinciano, guarda canta fuori il Flamengo lì. E fa tempo che il Flamengo non perde, né? Non perde perché non duga. Le robe la Frida, guarda la Frida. Borsciat, guarda solo il mercatino. Buongiorno, strucco grande alla Frida, allora. E a tutta quella bella gente che soprannome è medio strano, Borsciat. Se ho sbagliato, scusami, allora. È un litrotto di bovino e le robe marasole. Parliamo di Rimons Comassetto, vi dico a voi ascoltatori che vedete di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non ste far chi lavori là, vanti a consultare il Rimons Comassetto, che se è un dopo che vanti messo è il meglio negozio, la più grande loggia, la sovena invernata di grande classe, la che ne è di tutto, la qualità che ne è il prezzo, che te fuori l'attendimento amico, la dei Comassetti e compagnia marasole. E condizioni di pagamento valti che le fe Sant'Antonio, se valti vuole farlo in 10 volte, fa in 10, 15, 18, 22, 27, 30 volte. Valti che sapeva sacramentato chi che fa che lui la sol proprio il Mons Comassetto. La logistica anche la sei perfetta, se valti di stare là in Camposnovo, le Bon Regis, Cassador, Curitibano, noi porta presto la vostra mercatoria là. Allora, meglio negozio sempre con il Mons Comassetto, consultate là col Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro. E il telefono è 35 25 12 40 12 33 49 né? 49 35 25 12 33 se è il telefono della meglio loggia dove che va di fessù è il meglio negozio di mobili e elettrodomestici. Chissà quando ritornerà le robe. Parliamo adesso della Argepasa Alimento. Argepasa Alimento la fa su mangiare per le bestiolette a 25 anni. Cada volta Dio primar per su prodotti, cada volta meglio per i campi, per i gatti, per i pesci, sacramentato. Allora fate che piacere. Delle bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace le marche della sua che fa su Argepasa. Allora mettevi in testa che le marche di Boli, Primus Premio Special e Primus Gold, che le tre marche si fanno per Argepasa Alimenti, come ho detto, 25 anni, sempre di cercare di fare su prodotti di qualità, valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette le gabbie sempre salute, il pelliso, la tende di sdotti stadi della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, allora la mia piccola, la cada volta più grande, perché la fa su prodotti di qualità, ho detto Argepasa Alimenti. Chissà quando ritornerà, guarda solo il nostro con grande Celso Salvador, la sua parola, la parola di lui, mi galiga. Scusami Celso, vedi che mi galiga ieri e mi go il cellulare del bassetto là, senza son, e là non ho ascoltato. Che ma lui mi galiga contare una storietta, sti dire, può contarla quando un pochettino. Il nostro con grande lui, il suo fratello, il Walter Salvador, il suo figlio, Giulio Mare, la sua famiglia, là, il suo vicino, là, dalla costa, tutta quella buona gente qua della Villa Pedrini, grazie a loro. Guai che ma vedi che vuoi contare presto la storietta che mi ha contato il Celso Salvador, che ha detto che una volta là in Lacerdopoli che erano due italiani già di stare della colonia così e andai a Lacerdopoli a pieno, questi anni non era conduzione, andai a Lacerdopoli a pieno là, far sui suoi negozi, andate in banco di qua e di là, dopo si è attaccato un botteco là e beve birre, bevesto birre, vini che ha misturato su e che ha mangiato crepole, come ti dici, il codiguin. E che mai la moglie mi stia là, quando si cani in corte era di un scuriccio. Ecco, l'era di un scuriccio. E lui che dice, ma ora compare il di un scuriccio, andiamo a casa, il sacramentato, guarda le vecchie di un scuriccio, come le bestie, dai, da mangiare tutto. E lui si cattolti che ha pagato la conta, lei si arranca, e che per strada che ne hanno scurtone, sì, così da capoeira lì. Devo fare qualche pipì, sguardo. E ciò che uno dice di mangiare massa, mi stia là, che ha dato voi di che gatti, ma compare, ma cucci te do lì, guarda, cucci te do lì, no, è quale scuro, nessuno vede, non bisogna mica andare tanto distante. E se che cucci là e che l'altro non le vede su P, e il compare dice, ma andiamo compare, tu che andiamo a casa, andiamo. E quell'altro dice, non sono più buono va su, mi fa male, non sono più buono. Andiamo il sacramento, andiamo il sacramento che andare a casa. Ma non sono buono va su, mi fa male. Oh, sacramento, magari tu che il ciappa il schiero così te va sotto così te il guarda, sacramento, compare te che è per stare solo le balotte. le robe che ha prestato sono le balotte, non era buono ma su Dio Sant'Antonio andò a questo mondo e le robe di contarte la radio che lì si è il suo sacramento Dio. Ma fa anche le chie le cosite lo rimiconta mi sono neanche fuori a parlare, mettiamo su un'altra bella moschetta, metto su il vino.

0: Mariani. A presentazione Parisotto Joe.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Joe. Le rame voi dico sul congrado a Claudio Coppi. Claudio Coppi sul congrado a tutta la famiglia Coppi, specialmente il nostro amico Claudio, che dice buongiorno, buongiorno a te e a tutta la tua famiglia. Ora chiamo qua Luis De Martini, là del Rio Verde, Goiati, che dice buongiorno alla buona gente, tutta quella buona gente, e le robe da buona gente, la famiglia De Martini, che chi ne ha muce qua in giù a Saba, giù a Morale, tutto attorno, e il nostro amico Luis De Martini, lui è là del Rio Verde, Goiati, e le robe.
2: Rostigno delicato.
1: Ecco, abbiamo bisogno che parliamo dei nostri patrocinatori qua. Voi parlate presto qua della Friprand Alimento, guardate che non conosce la Friprand, è una marca di carne frigorifico, guarda solo. Allora vatti che piacere, ma ne portiamo fare sto baccan qua, la maniera di giuttarti a parare e comprare su di noi i patrocinatori, sacramento. Allora andate al supermercato a vostra confidenza e comprate qualche prodotto con la marca Friprand, che ne bagna, che ne salami, che ne crepe, coppa, che ne formaggio di porco, che sia una meraviglia, calabresa, bacon, carne imballata a vacco di tutte le maniere, che ne là. E guarda solo su quelle recce, allora andate a comprare con la marca Friprand e vatti che sei fabbricieri, fuori per le colonie, le comunità, così tutti i bar, quando devono fare su feste. E caro chef, se la carne e la Friprand, sempre la specialista dell'attendimento delle feste, sa che qui chi fa una festa una volta con la Friprand, il ritorno, perché lui risiede parola, se va tutto il mondo tal carne, viene tal carne, se viene ben tagliata con poco osso, e il meglio prezzo di tutta la nostra grande giornata. Allora consulti là col telefono 35 26 10 74 35 26 10 74 c'è il telefono del mio frigorifico qua della nostra regione, la mia marca Friprand. E nostro congrado Antonio Tedesco, Antonio Tedesco, che ha detto buongiorno, ben suato, un ottimo sabato a te e tutta la tua famiglia, e il nostro gran amico Antonio Tedesco là di Giavarà insieme con altri. E le bello primo amor, ma le robe belle anche fa sulla la casa della Ua Buona, la sopra tutti i sabbi. E il tradizionalissimo caffè coloniale, quando un pochettino si è mezzo, si comincia il caffè coloniale fino alle 10 e mezza. E il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, quando stai a aver paura di là per vedere. Ne 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, non si sa neanche bonita stare in mezzo di tanti prodotti coloniali che in. Prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giovanna, prodotti nostri qua nella nostra colonia, per quelle che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, proende là per vedere che roba di altro mondo, e poi l'ars e gente di tutti i posti là, perché è sempre buon pien, sempre di gente là, una roba di altro mondo. E lui fa su il meglio succo del Brasil, il succo di uva, questo sì, mi sembra che dice che già era il meglio di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere. E il meglio succo del Brasil con la marca, questo sì, fatto per la casa della buona, allora portiamo in tolla della vostra famiglia che lui merita. E il meglio succo 100% naturale, non ga conservante, non ga sucro, non ga niente, solo uva Bordeaux di prima qualità, per quella che diventa il meglio succo del Brasil, godito succo di uva, questo sì. Siamo arrivati qua a Barasol, nostro con grande famiglia Rigola di Santa Elena, che sempre ascoltano avanti, porta il radietto della sala d'ordine là, per non perdere il programma. Grazie allora a tutti i vari. E il Baschera, anche il Baschera ride con il programma italiano. Là. Il Baschera, la sua parola, la tutta la famiglia del Baschera, grazie allora. Il Chico De Barba insieme al Monte, là, anche che ascoltano avanti, grazie allora.

la famiglia, sempre italiani di prima qualità che ascolta sempre Noanti qua, grazie a loro. Prossima musichetta, questa qua vuoi fare? Sì, a Gilson Ratti, lui che mi manda sempre le musichette qua. La comandata qua, Gilson, te la radio, che lui mi ha mandato la musichetta qua. So che viene sempre propaganda insieme a Paolo che tira via le propagande. Solo la musichetta, mettiamo sulla, offriamo tutto per la famiglia del Gilson Ratti e tutta la buona gente là in colonia con i nonni. Mettela su.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco la presentazione Parisotto Ciò. Tutti sapete quando la leader delle sia alle 7:30 viene fuori il bacan italiano.

Pela missão de Vilavero Farmácia de la Bestioleta, e la Comercial Horizonte. Adesso é l'origine di fare la reserva dei mode frutíferi. Verso adesso, se le inverno, le ordine para a reserva. Dopo piantar, presto, presto, le verriva le belle mude. Latte la Comercial Horizonte. Allora consultei per telefono là. 35 54 32 20 parlare con legno con l'equipe del lavoro per vedere come si vende là, per bere un cimarrone, bere un caffè là della Commercial Horizonte, per vedere che attendimento di prima qualità e su con le leggi. Non esito di ringraziare a tutti i collaboratori, tutta la buona gente, sono cliente che dai sabo che ha dato un movimento speciale là di 7 anni del Commercial Horizonte, che ha commemorato sabato il compleanno sabato passato con una gran promozione, tanta gente che ha ciopato brinde là, solo era solo sciopare il ballone e guadagnare il brinde. Allora la Commercial Horizonte, la Lenio e la sua equipe, io ringraziare a tutti quei che ha partecipato alla

Merreca e quadro lá, que o Sagrado Crocodilo de Jesus, uma hora ele não dizia Sagrado Crocodilo de Jesus, ó. Bate que vou levar isso na festa de aniversário, bate que você italiano, ninguém fazer um posto italiano. Reservei lá, poder te falar a família, ender lá, que ele preencha tudo, vai ligar lá e ele preencha tudo. Mas esta sera, é na roba programada, esta sera que nem mena rosto, manjar italiano, e loura que nem um par de ingresso agora. Os 5 ingressos que nem um cora para vender, mas precisa reservar. Allora, lá, que nem lá, lui faz degustação de vinho, que nem uns 7-8 tipos de vinho, que nem Bordeaux, Herbe Monte, Cascadura, Isabel, Concórdia, Semilão, Goethe e altri vini lá que não ligana muito de vinho. Lui faz degustação, vai provar um pouquinho de cada um. E dopo viene regato di formaggio, di salame, di uvi, di codorna, che ne fin coppa, insieme a tutti quelli là. E dopo te il mangiare, le robe di altro mondo, che ne cardapio, di codorna, cornice, porco, galletto, batata fritta, fasoi troppei, torta e radici, torta di salvia e 2 tipi di vino. La volonté paga 100 euro niente, ma dopo non paga più niente, sacramento. Allora questo te la bisogna riservare. Bisogna riservare il telefono 99969-1909. 99969-1909. Stasera che non parlo di ingressi ancora. Allora, su quella rete, tutti invitati, mandate la cantina Belfior. Vatti che non coincide là per vedere che roba di altro mondo. Se vatti voler riservarlo, gli manda la localizzazione, facile, facile, che tra fuori 2 chilometri, soldi strade di terra, resto tutto asfalto. Allora, con dito, cantina Belfior. Questo con grande la sede Sarangì, sede Sarangì che buona molti ascoltatori, la famiglia Colombo, la famiglia Meleri, Seccato, tutta che la buona gente di sede Sarangì, sede Belen anche che abbiamo una molti di gente la Capoerada, tutto l'interiore del Val d'Oest qua. Qua la dote la boa speranza a tutta quella bella gente che ascoltano avanti. Grazie allora! Sgiacchiamo fuori un'altra bella moschetta, sgiacca fuori la Reginella Campagnola.

0: Vieni fuori da su con la testa, su con le socche. Ecco, guarda, so. Parliamo adesso dell'arce e pace alimento. L'arce e pace alimento, per quel che non sa, la fa su mangiare per le bestioletti, per i can, per i gatti e per i pesci sacramentali. Allora mettevi in testa che le marche lì che si è fatte con tanto amore, con tanto carino per l'arce e pace. Bolli, primo premio speciale e primo sgoldi che le tre marche lì si è fatte per l'arce e pace alimento a 25 anni. Devo far su prodotti cada volta meglio, prodotti di qualità, lo ricevi prima per far su prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gambe sempre salute, salute e il pellizzo, guarda solo che roba. Udito Arce e Paz, guarda solo la tenda di sdotto in stadio della nostra federazione, i tre paesi qua del Mercosur, segnale che la ZDU cresce cada volta di più, perché la ha prodotti di qualità, boli, primus premio special e primus gol del Zele, marche della sono fatte con carinhosamente per la Arce e Paz Alimento.
1: La mescola la gira.
0: La mescola la gira col maneghetto tondo, vi dà questo con grande Nelson Truculo a tutta la famiglia là della Demattica, ma era solo il Nelson Truculo che ha detto ascolto sempre, allora grazie a te e tutta la famiglia Truculo, già tira il tagliando prima qualità là, che a tutta la buona gente là che ascolta avanti, grazie a loro. La mescola della polenta la risolve la questione, mia vera Sergio Fabretto, sto congando a Sergio Fabretto, a tutta la famiglia Fabretto, lì Nelson, suo fratello, e a tutta quella buona gente, ma sono la famiglia Teo, anche chi ascolta noi, grazie a loro.

Della, la vostra congrada, la dona linea Batti e tutti gli ascoltatori là della linea Batti, specialmente il mostaccio Abbatti, verso il mostaccio Abbatti, la Ligia, tutta la famiglia Abbatti, la Grazia Abbatti della linea Batti e le robe strucongrande a tutti qui là della linea Abbatti qua in giù a Saba, chilometro 16 là del Favretto, del Ransom, verso, e anche a chilometro 20 tutti gli ascoltatori là, grazie a loro. Sai perché i portoghesi, che ne tante storie di portoghesi, e loro dicono tutti i medi malcotti, sì, manco delle storie, non so se è della vita reale, ma manco delle storie. E allora che ne hanno due portoghesi, uno il fa un buso così, ti appena da strada, così, uno fa il buso e che l'altro lo saria il buso così, te la rossa così. Un italiano là, un brasiliano che ha passato. Oh, ma ha visto che loro là di italiano, portoghese, ma vatti se devo far su quelli, che devo far su che loro che lì un fa il buso, quell'altro il Sara il buso. E lui uno che ha detto va a dire che sua Joaquin, ma l'ho chiesto Joaquin, lui che già era responsabile per venire a mettere la semenza non le mie vignesto. Lui era in tre uffi al bus e metteva la semenza con la sarea e ha mancato quella della semenza, ma io laurea stesso. E le robe mia vero preto Lazzarotto, sacra mia, strucco grande a preto Lazzarotto, strucco a te e tutta la toffa meglio. Ecco, guarda solo la Teresina spessata, la che ha scritto qua, se vuoi qua di ascoltare beh, il programma, oh sacramento, no, ma no che ti vai a elogiarmi, mi Teresina, allora mi resto cada volta pigavola. A vola. E le rame nostro congrado, allora Teresina spessata, il nostro amico Fermino spessato, mi dice che il Nando, il nostro compagno Nando, le devo dormire, ma fa che le buon'ora ancora. Ma mi sempre dico che il Nando le devo dormire, ma la Teresina e il Fermino e là che ascolta di un beverci, ma no, grazie a loro. Porca, il solofane, dai che si è visto un latte insaccato il solofane. E allora, questa qua la mettiamo su quei che vuol ballare, casa la sei buona, se una vassa, Marietta, ti si vero.

0: nós tomando o Vasco com grada lá, Trecasa, Nova Petrópolis. Antigamente já era Trecasa dessas vezes, Nova Petrópolis. Serida, a Bisinella, Maestro Bisinella, ela só lhe abate, Rivelina abate, ela só mama lá que escolta no André Anca. Graças a loro, e Fabro, a família Fabro, lá, só lhe Bulgarelli, tudo aquela gente lá, de Nova Petrópolis, graças a loro.
1: Me diga uma coisa, vou te fazer uma pergunta de português.
0: Guarda
1: a União Vaza!
0: Sucre!
2: Sucre!
0: Vai, sucro! La Unión lo fa sucro, sacra mediato. E se vado non vuole far sucro, vuole mangiare carne di qualità, mi raccomando con la marca Free Prando. Guarda, sono Free Prando, se è un frigorifico ben montato qua. Far ben tendere a tutti noi carni ispezionatissime, sempre di qualità. Fate fuori tutti i tipi di mestieri. Allora andate al supermercato, alla vostra confidenza, e domandate qualche prodotto con la marca Free Prando, che ne bagna, che ne salame, che ne crepe, che ne coppa, che ne formaggio. Queijo de porco, calabresa, bacon, carne embalada a vácuo, de tutte le maniere, barasol. E allora sucrerete, domandei con la marca Free Prando de una maniera que lá te vai sentir juntar texto, la ouro, perraria, e colora. Quindi che va di fabriceiro, telecomunità, tem baile, quando de for su festa. E caro chefe, sempre se la carne, allora la Free Prando é especialista dell'attendimento de feste, sacramento. Qui que fa na outra festa com a Free Prando. Sono sicuro che ritorna a fare ancora anche l'altro anno, perché l'unica di parola, se vai a domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, con poco osso e con poco prezzo. Oh, sacra mia, allora chi la vuole? Con la Free Prando, consultate là, allora con la Free Prando delle 35, 26, 10, 74, allora i gaboi, i gaporchi, i gapiego, i ganamucci, per le feste vostre, allora un lavoro di prima qualità fatto per la Free Prando, carne espezionatissima, sempre! Bebino che domanda la mano, le robe, parliamo adesso della casa della Ua Buona, che la fa su due mestieri, per l'amor di Dio, due mestieri di qualità. Sabato mattina in Becca, si comincia perché le sia meda, si comincia il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina. Le fatto là della casa dell'Ua Buona, andate là per vedere se non è mia vergo, se mi devo parlare, ne 30 pochi prodotti differenti uno dell'altro, cada un meglio dell'altro, sa camminato, prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Sciopora, prodotti nostri qua dalla nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè coloniale del medio est di Santa Catarina. Tem tanta gente di fuori qua del Valdo Est, già sabba, fin di Chapecó, che ne gente che viene là del caffè con Nixon, era là, viene un casale là di Chapecó, perché li sa che loro passa lì, sa che è roba di prima qualità. Allora andate là per vedere che roba di altro mondo. E a casa dell'Ua Buona anche fa su la gara rivoluzionale Brasil con il succo di uva, è meglio succo di uva del Brasil, succo di uva, questo sì, portello in tola della vostra famiglia che merita il meglio succo di uva del Brasil. Guarda, sono lì sempre parlare che Gerard di Santa Catarina adesso e che a passare via frontiere è il meglio succo del Brasil, senza 100% naturale, non c'è succo, non c'è conservante, non c'è niente, solo Ua Bordeaux di prima qualità, per quello che diventa il meglio caffè, meglio succo di uva del Brasile. Che caffè è buono, il caffè e succo, guarda solo che roba, e là lo riserva il succo di uva, il caffè là che è il succo di uva, questo è il meglio del Brasile, e le robe che ho detto, casa della Ua Buona. Guai se il Sinello non resbala, ecco allora, mi dai con grande Bogoni, italiano di prima qualità, tutta la famiglia Bogoni, specialmente il motochero, quel che porta le involte con la motocicla, parte qua e parte là, allora, quanti anni che lavora con quel motocicla, sto con grande allora il Bogoni e tutta la famiglia Bogoni, verso Sergio Fabretto, come per la Sergio Zibetti, anche ascoltano avanti la famiglia Zibetti, un altro Sergio Parisotto, là della RZ Parisotto, là Oviero, tutto che la gente che ascolta avanti, grazie a loro.
2: Ele subiu pras escadas e é bem capaz que se guante do elevador.
0: É, só não se guante.

0: Tutti i sabbi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabbi delle 6 alle 7 da Sant'Antonio, noi siamo qua sempre con il nostro Baccan Italiano. Grazie a altri ascoltatori, mi devo contare una storietta presto. Se sono a 2009 un cristiano brasiliano è andato là della Spagna. E il capolesto mangiare che là parlava tanto di mangiare di differente là. Loro è andato dal ristorante là che ha domandato: mi vuoi un piatto del vostro qua, del vostro amico gnose qua in mangiare qua della Spagna? E allora lui che ha portato un poco di patate là, un poco di patatine così, un poco di non so che c'era, dei macaroni là, e due bolle di carne così, due bolle di carne grandi così, che il brasiliano che ha detto: e lo che è bolle di carne lì? Qua noi diciamo dei cugioni, di cugioni degli uvidi del toro. Questo qua, il toro qua è stato Jerry, là dell'arena, là che il torero lo ha copato, allora non ha detto che lo cucinai. E il brasiliano a mezzo così, e il gamagna, il gapia zesto, che lo è, il gapia zesto, cioè. E allora l'altro dì è andato ancora là. Guarda, Jerry sono venuto qua. Dice: go piacesto che il piatto che te mi hai dato ieri, dammelo ancora in coi. Allora gli ha portato un po' di patate, un po' di macaroni e due bolletti di carne ben piccoletti così. Lui ha detto: ma come così? Ieri già era grandone di cose. E tale adesso dei piccoletti così. Il coso spagnolo là del cuciniero che ha detto: ma non è sempre che il coso il toro il perde. Che di là che ha compato il lobo, il toro che ha compato il torero. Le robe Sant'Antonio, dove sto mondo va cristiani da Dio. E noi andiamo siamo avanti qua parlando un'altra volta dei nostri patrocinatori qua. Voglio parlare presto della Commercial Orizzonte Parcerà, sono nostro loro vi dico avanti ascoltatori che vuole fare un bello negozio nel Ministero di Agropecuario, mi raccomando Commercial Orizzonte, che là l'attendimento amico là del legno della famiglia Sartori intera là, tutta quella buona gente là, e ti tende pulite, che ti dà un caffezetto, ti fa proporziona prezzi buoni, qualità dei prodotti verso, e che ti fuori di tutto là, mangiare per le bestiolette, può essere qualche tipo di bestiolette, può essere can, gatti, tartarughe, pollastri, caure, boa, osei, piegure, cavai, tutti che bestiolette che vanno a avere in casa, de là che te fuori il mangiare, latte, la Commercial Orizzonte, se vanno a voler fare sulla razione in casa, l'unica concentrata, il gas ai minerali, e le piena là di mestieri,

produtos de jardinagem, ferramentas de tutti i tipi, tela, passarsulo, bestiolette, papelaria, fin material escolar que nella rete, na muccia de bestiolette, e anche medicamenti, verso medicamenti, verso tutti i tipi di medicamenti che ti fuori lì della Commercial Orizzonte, Zella, vero farmacia delle bestiolette, Zella Commercial Orizzonte, delle ore di domandare. Fare la riserva di mude fruttiferi verso il coltello inverno, se a tempo di piantare su mude fruttiferi, allora riserve là che viene fuori le belle mude con il meglio prezzo, là con te, con Lenio, con Sartori, là con l'equipe di lavoro, il telefono è 35 54 32 27 anni che ha fatto sabato passato la festa del compleanno, 7 anni che ha fatto una muccia di un ringraziare a tutta quella buona gente che ha partecipato e ha tornato una bella giornata sabato passato qua della Commercial Orizzonte.

0: Ainda se não levaram, senhor, nosso amigo Alexandre Bocardo, lá do de Uruçanga, que se chama Cunhado. Estrucongando lá de Uruçanga, lá de Rio Maior. Rio Maior, vara, senhor, lá até Rio Maior, até a comunidade. Lá de Uruçanga, até o sul de Santa Catarina. Graças a Loura, Alexandre, estrucongando para ti, é tudo pupá. É toda aquela boa gente lá da família Bocardo, lá de Uruçanga, Santa Catarina.
1: Para gente descansar, andar de escalar o lado.
0: Lui me manda aquele Bocardo, ele me manda aí mandoline. Não sabe como é que faz aquele mandoline lá de Lote, vem com ele da tertulha levadora lá e me porta seu mandoline lá do Bocardo. Mandolino me diz que você é frito da banha. É, Robert, bone que pelo amor de Deus. Manda um cora lá em Mandolino. Ele era para lhe mandar da cantina Belfior, cantina Belfior. Zé um bel um posto, vá, que vou lhe fazer uma festa de aniversário com aqui dum da família, que vou lhe tirar em litrado bem, bem. Lá é o posto de Faguilão, lá é picoleto, lá que está uns 60, 70 pessoas que estão lá dentro. Robert de prima qualidade. Esta sera que nem o Menarosto Italiano, lá da cantina Belfior, que nem um par de ingressos e cura, vá, que vou lhe andar. Suco le recce, ma bisogna riservarla, che nella degustazione lo riga vino, sia sette tipi di vino differenti, che Bordeaux, Erbimonte, Cascadura, Varasol, Isabel, Concorde, Semillon, Ghetti. Ghetti, viu brocar Bocardo, il Ghetti che ne so qua in oro e là in Uruçanga, che nel Vinghetti, e le robe, Varasol, il mandolin, che ha scritto là, il mandolin proprio. Guarda, allora stasera che il mangiare italiano, la della cantina Belfior, la degustazione, te la ora della degustazione lo rimette, la va di degustare, mangia salame, mangia formai, che ne uvi di codorna, che ne mestieri, la fin coppa, che ne insieme. La. E dopo te la ora del cardapio, la della cena, che ne cardapio di codorna, cunicio, porco, galletto, polenta fritta, che ne fasui troperi, tortei, radici. Torta de salvia e due tipi di vino la volonté la notte intera. Allora vatti paghi 100 fiorinette e dopo non paghi più niente, che ne un par di ingresso stasera là della cantina Belfior, lì che là credo che manda la localizzazione facile che sta fuori là della cantina Belfior, là in oro sagrado, linea sagrado oro. Grazie allora a tutta la buona gente, la famiglia Recche e Succo Recce, andiamo là stasera. E mi dà questo con grande Eliseo Recalcati, che ha detto, le buonorette, il programma ma mi porta radio, là del letto, ascolto del letto, proprio, era questo con grande, parlando di Recalcati, là di Mirra, sul Giuanga, tutta la famiglia del Recalcati, insieme al Monte, là della linea Francia, grazie a loro, la famiglia Darò, anche ascolta la famiglia Bussacro, e anche il Facin, là della linea Francia, questo con grande a tutta quella buona gente, là della linea Francia, Giaboran.
2: Porca miseria, ma che quanta confusione!
0: Porca miseria, ma che quanta confusione! Andiamo avanti, già che vi vorrei un'altra bella moschetta. Porta qua un litro di vino.

0: Festa di Italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Ecco, Festa di Italiani qua in Tela Lide, quel Parisotto Show, come dice il Nando Spesato. Il Nando Spesato, vedi che adesso il secondo smiscia, il Nando avanti era solo il pupà la mamma, adesso vedi che finge il Nando secondo smiscia. Robe Reloy Vax, ma la dice che devo passare via delle 7 qua. E noi abbiamo bisogno che andiamo avanti parlando un'altra volta dei nostri patrocinatori qua. Voglio parlare presto dei Irmãos Comaceto. Irmãos Comaceto, dove che fate il meglio negozio da mobili elettrodomestici. Allora, te la ora di scambiare i mobili elettrodomestici, non stai a fare che loro là. Vanti a consultare Irmãos Comaceto. Se cate fuori del meglio, ma dubito che te fuori un negozio meglio là do che Irmãos Comaceto. Là è la più grande loggia, la somena invernata de grande, là che te fuori il meglio prezzo, l'attendimento, la qualità dei prodotti, la logistica, la sei perfetta, vai a poter essere lo di acqua doce, vai solo là in Tresitilhas, Le Bon Regis, Caçador, che lo riporta presto la vostra mercatoria. E le condizioni di pagamento mi sempre dico, vai che le fai. Se vuole fare in 5 volte, fai in 5, 12, 18, 23, porca madonna, 30 volte l'ora. Chi che facilita che tanto così? Sono il proprio Irmãos Comaceto, dove fate il meglio negozio. Consulta là con Sergio, con Valerio, con l'equipe del lavoro. E il telefono è 35 25 12 33, e il telefono dove che vado su è il meglio negozio. Consulta là e dopo diciamo una roba, se non è mia, vero, cosa che italiano quale devo parlare.
2: Non vuoi sempre scudi, non vuoi sempre scudi, non
1: se ti ascolti vale, so, mi pensavo che la mia morosa era di cuore in volta, ma la di guardate il cellulare anche il nostro congrado era in Nesra, il nostro memorosa che le sei qua e già stava di fare 18 chilometri le robe mi gli fanno due che bastaria. Oh sacra mia Dio, qua cuore di qua già stava il Valdo Est qua 18 chilometri fuori per le rue lì di cuore in volta, sacramento lei è una salute proprio mia, vero? Ecco loro. Sto congrando la mia fratella, anche la Giannette Parisotto là di Catanduva, insieme con noi qua. Grazie a loro, sto congrando a Livanto, alla sobrina, là, tutta quella buona gente là della famiglia della Giannette Parisotto.
2: Lascia
1: io c'è cielo per le mandarsi l'arge pace alimento, l'arge pace alimento la fa su mangiare per le bestiolette, per i cani, per i gatti e anche per i pesci. Allora vado che piace le bestiolette. Mi sono sicuro che le bestiolette che piace, che le marche della sua qua dell'Arge Paz, sacramentato, mettevi in testa che le marche di Bolli, primus premio special e primus gol di che le tre marche li si è fatto per l'Arge Paz alimento a 25 anni. Devo fare su prodotti di qualità, loro sempre prima fare su prodotti con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette le gambe sempre salute, salute, vada su. La cresce cada volta di più l'Arge Paz, perché fa su prodotti buoni, vada su, la tende di sdotti sta della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. Vada su, mi si era l'asti di due carrette là della Bolivia, devo ciappare su razione qua per portare la loro Sinag, che la va espandendo cada volta più, perché va su prodotti di qualità. Godito, Arge Paz Alimenti. E mettevi a marca, le Bolli, primus premio special e primus gold.
2: Ciaretto
1: Supermondo, mi dai sto con grande il Roveglia, qua del barrio Cruzeiro do Sul, quello del mercato, la sto con grande a te e tutta la tua famiglia, tutta quella bella gente del barrio Santa Teresa. Grazie allora, Luzerna, che mi hanno messo ascoltatori là in Luzerna, grazie a tutti, vado. Catanduva, anche che mi hanno ascoltatori là, grazie a tutta quella bella gente. E il Sasso Menegassi, Tomasi, Sergio Tomasi, tutta quella bella gente che ascoltano avanti, grazie a loro.
2: Una filarmonica, ballare e cantare.
1: Che se admiro un cristiano che è arrivato in un barco, siete che non parlo di persone là, che ho detto, guarda, mi fa una apposta qua. Quei che beve 20 canecchi di sciope qua, e beve tutti, mi do 100 conti per solo. Barbarità, nessuno che si è attrevesto a fare su, che erano 2 o 3 là, nessuno che ha fatto niente. Un cristiano che c'era là, un magretto là, è andato fuori. E là un pochettino le viene questo rento ancora che ha detto mi bevo. Se gatta caccia che ha bevuto mia 20 bicchieri di sciope e che ha guadagnato 100 conti. Allora quella che ha detto, ma ti si era qua avanti che ho fatto la proposta, perché sei andata fuori? Ti sei andato fuori e dopo ti hai ritornato. È che mi dice, sai che la padaria che è nella la schiena là. Mi para não passar vergonha, pro ar qual é não saber, sou andado lá treinar, lá pela padaria. Olha, andado lá pela padaria, que a bebê estou vindo de saca, meu, sou bom, bebê. Andado lá, que a topar a aposta lá, e a bebê estou lá de mim. Ô, saca, meu, para beber shopping lá em Vista Alegre. Ô, oh, Santo Antônio. Trocou grande a toda a boa falando de Vista Alegre lá de Jaburá, que nem escutador Ilanca. Salvado, com a família maçã lá. Graças a Deus, já que eu fora na tabela mosqueta, dentro do suco de Vardilha, Zulim, Piccolo Navio. Mas vai, me oferece com esta guarda. Olha, Silvano Marcão, que diz bom giorno, Varaçô. Bom giorno a toda a família Marcão, trocou grande a tudo e vai. Entramos, Silvano, El Piccolo Navio.

0: Parlemos del melhor suco del Brasil. Me sempre falei que já era o melhor de Santa Catarina, dá se o cara passar via fronteira. Meio suco del Brasil, dizer questo sim, portelo em tola della vostra família, que la família la merita. Il meio suco del Brasil, 100% natural, não há conservante, não há sucro, não há niente, só o Bordeaux de prima qualità para quella que diventa il meio suco del Brasil. Questo sim, Zé la marca, portelo em tola, para ver se tutta la família não que piace, que il meio suco del Brasil, que questo sim, fatto pela casa della Ua Bona. Che la fa su anche tu ti sai il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe qua. E non è mentira, no, de là per vedere tu ti sai delle 6:30 alle 10:30 il meglio caffè coloniale qua del Val del Rio do Peixe, fatti con prodotti coloniali là della famiglia Ferrari, famiglia della Coppa di Giovanni, prodotti nostri qua della nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina là della casa dell'Ua Bona. Il meglio caffè coloniale, il meglio succo del Brasil, fa una dupla perfetta per farti degustare. È un bicchiere di vino. Mi dai sto con grande Santa Elena, che è una voce ascoltatori là in Santa Elena, ma sono il De Martini là della bodega, il vende cacciassa là, e il suo amico Negão, che sempre insieme con noi là, ma sono la famiglia De Marti che ascoltano avanti anche, Chiocca, Eder Chiocca, tutta la famiglia Chiocca là di Santa Elena, grazie a loro, e Santino Albiero, il brutto Albiero, anche la famiglia Albiero là, e Ciuccin là, il Bernardi là di di macchinaria, nostro grande a tutte quelle gente là di Santa Elena.
1: Ho fatto una festa,
0: ho fatto una festa il vecchio Trivilin e le robe, andiamo avanti, mi schiacchiamo fuori un'altra bella boschetta, vediamo, mettiamo su, vada sul in campagna cantando, si va finché beviamo il caffè, dopo se no si sfredda.

0: sabi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Festa di italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle 6 alle 7 e mezza, qua col parisotto, ciò come dice Nando, cioè, non era... Sto contando, andiamo a fuori a Napoli, vada solo, sto contando, ciò!

con grande el César Branquer, César Branquer, la parona María de Lourdes, tutta quella bella gente, la famiglia Branquer, la famiglia di Célio, la sua di Seus Branquer, della Ivete, tutta quella bella gente. Grazie a loro! Ecco la vecchia trivellina stasera, che nella la mena rosto italiano, mena rosto, che ne parlo di ingressi, ancora l'ora su quella rece. Vatti che volevo mangiare roba di prima qualità, degustare vin del meglio vin della nostra regione qua. Zelate la cantina Belfio, allora mettevi il numero lì, Barazzone, mettevi in testa che il numero lì 999-69-09 e il telefono alla cantina Belfio da famiglia Rec, raghi di ospettarvi, vatti l'ora stasera. E là della degustazione, che ne è una buccia di vini là, e dopo del mangiare, che ne è il cardapio, se con donna, con nicchio.

sera senza pagare più niente, re che l'ha mercatito. Solo se le dopo delle sie da mattina, allora se viene qualche ciucchiton che resta là, lo para a casa. E le... allora tutti invitati stasera, potete, se non ricordate il telefono là, con me proprio, Teoclesio Parisotto, il telefono 998 11 14 82.

farsa pare proprio tutto che le borse finisse presto anche a cose che le rubano che il nostro programma le driunda. Si è camminato l'ora avanti di torcere la mia, ringrazio qua i nostri patrocinatori free prendo alimento parserà sul nostro bar succo di uva, questo sia il meglio del Brasile, grazie a loro. Commercial Orizzonte passerà sul nostro bar Soli Irmãos come assetto anche e Arge Paz Alimento Cantina Belfior che stasera che ne è l'almena rostolata della Cantina Belfior, grazie a loro. Ringrazio anche il nostro struccabottone Vladimir che è sempre giunto a portare avanti la nostra cultura italiana. Fo invito a tutti i vaci.